0: però alle stampe lo voglio.
1: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Questo mo fido provvederà.
0: Che mai sicuro?
1: L'ordine chi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi.